0: è uno di quei film che visti al cinema rende decisamente di più. Ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young. Tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia proprio da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito che è autorigoldi.it. Autorigoldi, a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio:
9: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
9: Peugeot 208 da 17.990,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
9: Jeep Avenger benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
10: Al cinema ci andate sì, ci andate no, perché sì, perché no, tra pochi vostri messaggi esilaranti. Robin Schulz, il viaggio continua con Better.

0: C'è anche Robin Schulz su Disco Radio con Mother Times. Quindi perché al cinema voi non ci andate? Sentiamo, che ci dite?
1: Allora, io al cinema vado, ma. Ultimamente alle volte mi verrebbe voglia di non andare. Quando ti capita vicino quello che mangia le patatine o beve la Coca-Cola e quel rumore lì, con la patatina che scrocca, mi dà un nervoso, anche solo il rumore del sacchetto.
0: Sì.
1: Dovrebbero evitare di far mangiare le persone al cinema.
0: È vero, anche questa cosa del telefonino che ogni tanto tirano fuori con tutte queste luci, queste cose, cioè chi parla. Io quando parlano mi giro, lancio delle occhiate di quelle proprio un po' da imbruttita. Però secondo me al cinema, ragazzi, non vai per parlare, vai per stare in assoluto silenzio proprio religioso. Pochi secondi a mezzogiorno. È giusto essere un po' tolleranti, però è giusto anche essere un po' educati, io credo. Poi abbiamo ascoltatori ricchi, a volte me ne dimentico.
2: Ciao,
0: scusa.
2: Guarda, io al cinema non ci vado spesso.
0: Perché?
2: Perché io ho la sala cinema, cioè una sala con audio 5.1, c'ho il telo, c'ho il proiettore, il cinema me lo faccio a casa. Vado quando esco con qualcuno.
0: E ci sta. Senti, ma hai proprio tutte le sedioline quelle giuste? Perché se no organizziamo da te il prossimo cinema sotto le stelle, facciamo un piccolo business. Non ci sono le stelle, ma ce le mettiamo finte a questo punto. La novità di Jubal si chiama Ocean House. Sono in due, Jubal, tra poco ve ne parlo.

Ocean House, Jubel, che di fatto sia una hit di Klinganda di un po' di anni fa, ma loro sono un duo svedese e ci regalano appunto questa hit che mi piace perché c'ha la giusta, il giusto piglio, visto che ogni lunedì abbiamo uno spazio dedicato al cinema nel quale parliamo dei film attualmente più visti, dei film che stanno uscendo. Tra l'altro vi ricordo che tra qualche giorno mi esce il nuovo film di Nolan, che secondo me merita la vostra attenzione, Odissea, questo, quei film epici che visti al cinema rendono in modo particolare. Poi raga, oggi sul divano di casa propria, comodi, beh, costa pure andare al cinema, però è una serata un po' diversa nella quale ti metti lì, fai due chiacchiere prima con gli amici e con le amiche, vai con la famiglia, sgranocchi silenziosamente popcorn, cioè è un po' diversa. Will Smith con Miami.

0: System qui su Disco Radio, ci ritroviamo anche in questa pausa pranzo. A proposito, buon appetito, l'orario è quello, proprio quello in cui un po' di sana decompressione dalla mattinata che riprende la settimana lavorativa non guasta. Sapete che facciamo? La Dance Storica ritornerà con una hit speciale che riascolteremo direttamente dal 1994.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare la

0: che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21, ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive, ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura, Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
6: Disco Radio.
7: Buon appetito e buona settimana. Nella Dance Storica ritroviamo questa super hit cantata da una cantante danese, quella che l'ha resa famosa. Era il 94, Wakefield con Saturday Night.
8: Rhythmic History. Divina Nana.

gira, facciamo i guai. Prete Palma, Anita e Mischilla. No ragazzi, è tutto sotto controllo, decisamente. Su Disco Radio vi accompagniamo, nella testa non gira. Siamo belli qui, pronti per la pausa pranzo, belli precisi, come si dice. E poi c'è un Disco Radio Party che ci aspetta e che si avvicina. Questo giovedì il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inverno. È una serata incredibile, la 34esima edizione del Festival Roccantina. E quindi il nostro Disco Radio Party al completo con Matteo Ebbi, Sede Munari, Valentina Guidi e il Don, con tutte le nostre hit, vi aspettano questo giovedì dalle 21 Disco Radio Party nel Torchio di Inverno con ingresso gratuito. Quindi una bella serata estiva di canti, balli, insomma, e divertimento. Martin Solveig, everybody!

0: Baby Rex, Faithless, quelli di New Religion su Disco Radio. Ben arrivati, buongiorno e buon appetito. Resisto a tutto tranne che 393 800 3000. Buona la prima, c'è una cosa che vi viene in mente. Si può parlare di cibo, si può parlare di cose più emotive, di passioni, come vi va? Resisto a tutto purché, beh, Oscar Wilde diceva le tentazioni, io quelle resisto come, non so voi, però effettivamente faccio fatica a resistere al cibo che oggi verrebbe celebrato, che sono le patatine fritte. Parliamo di questo tra poco, questo e molto altro.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in un

0: Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Resiste a tutto tranne che from disco to disco, intanto 4 hit le più ritmate, la prima è Satisfy.

0: Disco Radio, anche Alice DJ e questa Back in My Life. From disco to disco appena suonato e ascoltato, quattro hit le più ritmate messe senza alcuna interruzione. Resisto a tutto, tranne che, vediamo che ci dite, vediamo che ci raccontate.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ehi.
1: Guarda, resisto a tutto, ma tranne che stare con la mia collega Silvia. Gabriele da Torino.
0: Gabri, la sei lunga. Un abbraccio ragazzi, grazie che ci ascoltate mentre lavorate, un abbraccio gigantesco. Un tocco di romanticismo.
2: Ciao Olga.
0: Sì, ciao.
2: Sono Davidino da Como. Allora, non voglio fare il dolciastro della situazione, ma è vero, io potrei resistere veramente a tutto, ma non a non vedere le mie bambine, le mie tre figlie. Questa è proprio una cosa che, piuttosto non bevo, piuttosto non mangio, ma io a fine giornata, dopo il lavoro, io devo sempre, sempre vedere. Io non vedo l'ora di arrivare a casa per guardarle. Perché
0: è così, perché sei un papà innamorato dei suoi figli. Mi piace questo messaggio e lo condivido. Allora, vi ho chiesto questo perché oggi si celebra questa cosa qua. Aspetta che ve la dico,
3: io
0: un messaggio.
3: Io resisto a tutto, tranne che alle patatine fritte, ma anche le patatine.

0: nel sacchetto dei supermercati.
1: Pure
0: per
1: io.
0: Me le patatine sono il massimo della goduria, diciamo, alimentare.
1: Io sono messa come te, ma non siamo ovviamente gli unici. Oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte, ovviamente rientrano nella categoria junk food, cibo spazzatura. Caramelle, merendine, bibite gasate, dolcette. Lo dico anche per me, perché io veramente la adoro. Cioè, sono quelle cose che quando apro, vado avanti fino allo sfinimento, non le compro per evitare di esagerare. Poi vabbè, quella volta ogni tanto, per carità divina, non la festeggiamo la giornata mangiandole. Però non lo so, vorrei anche ripensarci. Intanto resisto a tutto tranne che... Cerchi un'auto usata che sia come nuova? E allora Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Si è capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. E visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito, che è grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
10: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, vane fuoristrada,
11: Photon,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Buona pausa pranzo, è vero, oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte, ma non per forza vanno mangiate, anche se solo parlarne ti fa venire fame. Kungs, get away, get away. Let's go.

scrive: sopporto tutto tranne il mio fidanzato Massimo. Non so se ha sbagliato a scrivere supporto col telefono, quindi resisto a tutto tranne che il mio fidanzato Massimo, quindi è un messaggio d'amore, o se in realtà è sopporto tutto tranne il mio fidanzato Massimo, perché la Silvia mi è piena così come un uovo. Martin Garrix, Repeat It.

0: Rodoro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in Via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in Via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Disco Radio. E la vita, e la vita, le bella, le bella. E bella e fantastica, anche in francese. La vie, c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques? Vogliamo indietro nel tempo e sulle ali della musica.

0: Afrojack sia David Guetta, Wake Tonight, 20 minuti trascorsi dopo le 13. Chi tiene compagnia ai Disco Radio Lovers oltre a Disco Radio?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Ciao Desio.
0: Ciao Tatina.
1: Ma che domande, chi mi tiene compagnia? Voi?
0: Ho capito,
1: radio,
0: ma oltre noi
1: quanti belli svegli, quasi belli svegli, e tu ciao
0: e basta. Poi restano i Marelli e la Vale e Ale, allora tutta la famiglia Disco Radio pronta.
2: Ciao Don Cash, ho portato mia figlia di 13 anni a Enzago, sì. È stata contentissima, siete stati splendidi, bravissimi, fantastici.
0: Grazie.
2: Peccato non essere riusciti a prendere la vostra maglietta,
0: mi spiace.
2: E ha fatto anche la foto con te.
0: Ah, meno male, almeno sei riuscito a fare la foto. Ragazzi, mi eravate tantissimi, siete asciugati più di 1500 gadget, cioè eravate veramente tanti, quindi merito vostro. Vabbè, chi vi fa compagnia oltre a Disco Radio? Se dico compagnia, chi o cosa ti viene in mente? Al 393 800 3000. Arriva Nico Santos, Old Time.

0: Queen of Chinatown, Arizona, Arthur Gregor, La House Music, alle 13.26 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi o cosa ti fa compagnia oltre a Disco Radio?
1: Mi fa tanta compagnia, i miei figli ovviamente, Rose da Magenta, e ci vediamo giovedì sera a Inveruno. Ciao Don, buona giornata.
0: Sì, Rosina Magenta, che oltre a Disco Radio si fa tenere compagnia dai figli, ci vediamo a Inveruno di giovedì. Incredibile, ciao a tutti gli amici di Inzago che hanno mandato i messaggi prima, è stato bellissimo sabato sera con voi, ma questa settimana ci si vede di giovedì. Ci vediamo a Inveruno con il Disco Radio Party Live al completo, ci saranno Matteo Ebis e Lumunari, Valentina Guidi, e ovviamente viene anche lo zio Don Cash a rappare per te.
2: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
3: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo.

0: Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: È tempo, ragazzi, di prendere la musica in blocchi da 4. 4 hit senza alcuna interruzione, mentre al 393 800 3000 vai con le vostre voci e i vostri saluti.

0: questa radio è la migliore. Ah, e lo capisci bene dai suoni. Come dici, se siamo i migliori, niente copie, quindi no cloni. Questa radio ti libera la mente, che yay, Free Your Mind, Prospa con Clooney. Eh sì, erano proprio loro, Free Your Mind, Prospa e Clooney, in chiusura delle quattro hit senza alcuna interruzione. E allora Disco Radio Lovers, benvenuti, ma benvenuti. È lunedì al 13 di luglio, ci si rincontra come sempre dopo aver fatto una serata meravigliosa questa fine settimana.
1: Salve. Anche sabato è stata una serata spettacolare.
0: Grazie.
1: Voglio dire grazie per la foto che hai fatto con Mattia,
0: sì?
1: Per aver firmato te, Matteo.

0: Vale, Edo, il mio cartellone
1: oggi
0: e per le meravigliose parole che hai detto a mio figlio. Grazie, grazie di cuore.
1: Ma sono cose meritate. Quando siete bravi, quando siete belli, ve lo meritate. Chi o cosa vi tiene compagnia oltre a Disco Radio?
2: Chi mi fa tanta compagnia? I miei figli, ovviamente.
1: I tuoi figli, bello ancora, sentiamo. Bello. Questo messaggio dura 2 minuti, ragazzi. A un certo punto parte una canzone ed è bellissimo perché lui, evidentemente, o lei non ha capito che il telefonino aveva mandato un messaggio. E mi sono sentito tutta la nostra canzone, è stato veramente meraviglioso. Compagnia!
3: Buongiorno, Don Cash.
1: Buongiorno.
3: Chi mi fa compagnia?
1: Sì, chi?
3: A parte Disco Radio.
1: Chi?
3: I miei cani. Nei momenti in cui sono triste, nel momento in cui mi sento sconsolata, mi sento un attimo giù, loro sono sempre pronti a giocare, a tirare sul morale a chiunque.
1: Amore incondizionato.
3: Quindi non c'è miglior compagnia. Neanche un bambino, perché il bambino poi fa i capricci, invece il cane arriva e ti dà tutto l'amore possibile.
1: È vero.
3: Saluti e baci.
1: Non riesco a dare torto a Katia da Torino. Brava, hai detto tu, è vero, è verissimo, c'è poco da fare. Loro diranno amore incondizionato senza chiederti mai nulla in cambio. Detto questo, però, ragazzi, chi non ha chiesto niente se non una simpatica telefonata con un po' di sorriso alla polizia è stato il signor Edoardo. Edoardo è un 84enne che vive in provincia di Torino, che si sente talmente solo dopo aver perso la sua signora che durante il weekend ha fatto una chiamata alla polizia. Non vorrei assolutamente allarmarvi, ho solo bisogno di compagnia perché da quando mia moglie se n'è andata sono rimasto da solo, c'è qualcuno che vuole parlare con me. Cioè, credo che questa telefonata abbia spiazzato gli agenti di polizia, eppure è stata una telefonata che ha portato a un pomeriggio meraviglioso dove hanno tenuto compagnia a turno al signor Edoardo. Io non lo so, però questa notizia mi ha veramente fatto sciogliere il cuore. E allora mi sono domandato quanti di noi magari utilizzano la radio come mezzo di compagnia. Tutti, di sicuro, ma quanti lo utilizzano come ancora di salvezza? Mi auguro pochi. Ma dovesse servirvi, ricordatevi che noi ci siamo 365 giorni l'anno. Come dico alla fine di ogni live, come ho detto sabato sera e come ripeterò giovedì a Inveruno, l'amore, come la musica e la radio, non sono né ieri né oggi né domani, ma come dice Gigi Dag, l'amour toujours, è tutti i giorni.

0: La tua prima Volkswagen e la nuova Polo Young ti aspettano a 18.900 euro. Chiave in mano e pronta consegna. E la tua era Volkswagen inizia qui, da Autorigoldi Volkswagen Milano. Vuoi conoscere sedi e orari? Digita qui, autorigoldi.it. Autorigoldi, a Milano, dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire
3: offerta pazzesca,
4: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
3: incredibile.
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
4: Incredibile!
2: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Photon,
16: i solidi pick-up.
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: E adesso si vola e si viaggia con le hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Mentre continuate a mandare i vostri saluti e chi o cosa vi tiene compagnia al 393 800 3000. Moving to the sun.

0: città mo praticamente. Con Katy Perry chiudiamo la prima ora di questa settimana, le 5 e un minuto. Vabbè, comunque dai, l'avete presa bene, che ha vinto una nuova ascoltatrice il primo Play the Game Summer della settimana.
1: Da ora in poi frequenterò solo i programmi che sono che diretti programma? Dalle donne.
0: Perché?
1: Perché tu hai fatto vincere una donna, no, questo è un complotto.
0: Ma non è che le faccio vincere, dovete essere bravi, fortunati, veloci, rapidi e soprattutto rispondere una volta che mandate i messaggi, altrimenti vi chiamiamo e resta lì, insomma. Ricordatevi di non metterci in spam e soprattutto di rispondere alle telefonate che arrivano da Milano. Adesso però, Ocean House, Jubel.

0: Summer, la Disco Radio Bag con la nostra compagnia di bandiera, la Disco Radio Airlines.
1: Scusa, sì. Qual era la città?
0: Ancora, no, vi prego.
1: Io non ho sentito.
0: Ho capito, riprova un altro momento. Giocheremo a qualcos'altro domani, ma adesso usciamo dai giochi, entriamo nel Tamarristory. Tra poco vi cerco.
2: Ciao, this is DJ Antoine.

0: potesse riascoltare. Ed estate, i nostri ascoltatori, ascoltatrici, i nostri annunciatori, annunciatrici, che insomma durante la stagione normale fanno annunci, come dire, sobri, d'estate diventano animatori, animatrici di Tamaristoli.
1: Ehi, bro! Oh! Alza il volume, che inizia Tamaristoli!
0: La follia, bro!
1: Sì, sono Marelli!
0: Tu chi ce l'hai?
1: Alza il volume!
0: Ma con chi stai parlando?
1: Senti al dopo!
0: Ma chi c'è?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Giovedì 16.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21, il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
6: Un sacco di emozioni!
7: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft.
5: Minecraft?
7: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
17: Disco Radio.
18: Dove stanno i tamarristi del pomeriggio?
19: Ecco voi il tamarristori. Rabbrividiamo.
18: Fa freddo?
20: Altro che Wimbledon! Meglio di Sinner!
18: Pure, cosa c'è?
20: Ce l'abbiamo solo noi!
18: Che cosa?
20: Il ballo dei tamarri!
18: Che cosa?
20: Oh!

393 800 3000. Parliamo dei mondiali, ma non di calcio giocato, che perché sono io sicuramente sono meno deputato a farlo, meno appassionato di tutti, poi non c'è manco l'Italia, figuriamoci. Però da domenica potreste avere, proprio anche voi che state ascoltando la radio in questo momento, l'erba del campo della finale a casa vostra, in una teca bella che uno dice non c'è manco giocato l'Italia, però mi sono portato a casa una zolla. Bene, per dirvi come fare a portarvi a casa il manto del New York New Jersey Stadium, vi chiedo ovviamente di stare lì, tra poco ve lo dico, prima il gadget più strano che avete a casa, il più singolare che vi siete portati via. Disco Radio.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. Potete invece portarvi voi a casa un pezzo di Zolla dei mondiali, della finalissima del campo dove si giocherà domenica. Vuoi non portartela a casa visto che manco l'Italia gioca ai mondiali, così ce lo ricordiamo, questi mondiali 2026? Bene, prima di dirvi come fare per portarvi a casa sto gadget imperdibile, quello più strano che avete, insomma il singolare vi siete portati a casa, vale ogni genere di ricordo. 393 800 3000.
1: Dopo l'esame di maturità del nostro liceo artistico, siccome nella scuola stavamo facendo dei lavori,
0: sì,
1: e noi abbiamo amato la nostra scuola, che per noi è stata come casa.
0: Cemento.
1: Io e alcune mie amiche ci siamo portati via delle piastrelle.
0: Ma no.
1: Del pavimento.
0: Addirittura.
1: E ce l'ho esposta in camera.
0: Che bello. Quasi quasi. Sai che un pensierino alla mia scuola ce l'avrei fatto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima degli altri gadget, l'attualità, la redazione, Link, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano: sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuta lo scorso 22 maggio. Si tratta di un cittadino dominicano e 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni. L'omicidio ora del 19enne Youssef Rama Abdelaziz a Crema, ha trovato il coltello nel fiume Adda. I carabinieri hanno seguito infatti la possibile via di fuga dei 3 fermati. 2 alpinisti trovati morti in un crepaccio sul Gran Paradiso erano dispersi dal 9 luglio, erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele e non avevano fatto rientro. Il femminicidio di Aurora Tila, avvenuto nell'ottobre 2024 a Piacenza, al processo d'appello, l'ex fidanzato della 13enne ha confessato di averla uccisa gettandola dal balcone. Il 15enne era già stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Calcio: è saltato l'arrivo di Kalaili all'Inter e il difensore israeliano non ha ottenuto l'idoneità agonistica dal CONI, lo ha confermato oggi il presidente neroazzurro Beppe Marotta. Negli Stati Uniti ora un agente dell'ICE ha ucciso un uomo durante un controllo nel Maine, è il secondo caso in pochi giorni. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
4: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Tra poco vi dico come portarvi a casa il campo da calcio dei mondiali.
9: Per carità, Marelli,
0: no.
9: Io dagli americani non voglio proprio niente.
0: Ma dai, calcio!

0: tre misure differenti, si potrà acquistare in edizione limitata il manto del New York New Jersey Stadium, finalissimo appunto, imperdibile, visto che l'Italia non gioca. Alla fine della partita saranno insomma fatti fuori tutti i pezzi di questo stadio e lo spediranno i feticisti del pallone. Dunque, offerta di partenza $450, 390 euro, insomma, non è riservata ai soli residenti negli States, ma anche chi risiede in Europa e Regno Unito. Se andate sul sito dell'azienda britannica Kidstab potete aggiudicarvi uno dei 2026 lotti da 900, 1200 e 3000 dollari, quindi 788, 1200, 2600 euro. Se andassero tutti esauriti, la FIFA casserebbe un bel po' di milioni. Il formato standard del Prato è 6,36x6,36 centimetri, però potete anche spendere di più. Il formato grande, per esempio, la Hero Edition da 7,62x7,62 arriva fino a 3000 dollari, con un frammento di campo più ampio e soprattutto la replica in miniatura del pallone della finale. Vuoi non averlo a casa, la riproduzione in cristallo del trofeo della Coppa del Mondo che non abbiamo giocato. E voi di strano che avete a casa? Che cosa tenete? Sentiamo.
1: Una targa dell'autobus che mi portava a scuola negli anni che furono.
0: Vabbè, l'hai
1: staccata. La 708,
0: ecco,
1: ce l'ho a casa.
0: Vedi?
1: Rigorosamente rubata dall'autobus.
0: Certo, e poi uno si chiede perché mai dovrebbe comprare un pezzo di erba dello stadio della finale. Vedi? C'è chi si porta a casa di tutto e quindi va bene.
2: E a me dammela quell'erbetta, solo se la posso arrotolare.
0: No, bravo. Vi prego però, vabbè, quella qui si gioca. Comunque parliamo di un altro tipo di estate, la nostra, che ha i suoi momenti epici. Quest'anno il vostro momento epico potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young. È vostra da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio:
6: Fiat Pandina da 12.490 euro,
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
6: Peugeot 208 da 17.990,
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990,
6: Jeep Avenger benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Li siete portati a casa di souvenir?
8: Mi sono diplomato, sì. Sono andato su e ho preso la targhetta della mia classe,
7: no.
8: La quinta B.
7: Ma come?
8: E me la sono portata a casa.
7: Ma perché? Ma dai!